0: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: degli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Pederini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: musicale da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.

0: canzone da cantare.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro.

0: 10 anni cade da un terrazzino durante una festa di matrimonio. Nel tentativo di soccorrerlo precipita anche il padre, è in pericolo di vita. Le condizioni del bimbo non sarebbero gravi. Tennis, Sinner ancora fermo per colpa del ginocchio, salta al Masters 1000 di Shanghai, probabile stop fino al 2027, a rischio la prima posizione nel ranking. MotoGP, in Giappone vince Marc Marquez davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
5: Obi, tutto è possibile.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

IJ e la Flamenco Paranoia è la nostra seconda ora insieme e sono 8 i minuti dopo le 9. Buona domenica 4 di ottobre. La seconda ora è anche bella perché succede una cosa molto particolare, ossia che voi avete la possibilità di cantare al 393 736 170 la vostra canzone preferita. Basta che sia italiana e che sia di un artista che ovviamente non è passato nelle vicinanze. Voi intanto pensateci, arriva Nina Zilli.

0: capito le regole, è tutto molto facile. Scegliete la canzone, quella che più vi piace, ne cantate un pezzettino, fate un audio quindi su WhatsApp, lo mandate al 393-7366-170 e incrociate le dita. Ovviamente però, l'ho detto, non di un artista passato nelle vicinanze, quindi in questo caso non mandate una canzone di Annalisa, giusto per intenderci. Quindi fuori la voce, fuori gli smartphone, si canta perché arriva la canzone che fa su Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ariete e Angelina Mango, e che bella vita. Qui su Bella e Monella è arrivato il momento di sentire quale tra le tante richieste musicali è stata scelta quest'oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ti sento un brivido lungo la schiena, un colpo che fa pieno centro. Ciao Bella Monella, sono Silvia e vi auguro un buon week, una buona domenica.

0: Brunori Sas, Al di là dell'amore. Avete sentito qual è stata la scelta musicale? È stata Ti sento dei Mattia Bazar. Avete cantato in tanti, non possiamo accontentare tutti. Però dopo ci sarà un altro momento della canzone che fa, quindi tentar non nuoce. E riprovate con la vostra canzone italiana preferita. Ci fermiamo un attimo, pillolina, e dopo si ritorna qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ad Antonello Cerri, sono diversi i selezionatori musicali che ci saranno nelle nostre 4 ore insieme. Un'ora e mezza è già passata e quindi tutti i giorni scoprite Antonello Cerri. In questo caso c'era lui con la pillola di Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sono tanti i nostri collaboratori che salutiamo e ringraziamo come sempre per il super lavoro che fanno ogni giorno insieme a noi. Lo sapete, siamo la radio tutta da cantare. Come stare sempre insieme a noi 365 giorni all'anno? Beh, è molto semplice: o ascoltando la radio, quindi in maniera normale, da casa, dalla macchina, quindi dalle nostre frequenze che ben conoscete. Se no, cosa si può fare? C'è la nostra applicazione, è gratuita, la trovate sull'Apple Store o il Google Store, insomma in base al sistema operativo che tenete. Basta scaricarla, entrate, schiacciate il tasto play e ci sentite sempre 24 ore su 24. Quindi se volete metterla all'interno dei vostri locali, se volete portarci con voi in macchina tramite connessione a internet, c'è anche il sito, quindi potete andare sullo streaming su internet se non volete scaricare perché dite mi occupa spazio, poi non ho spazio nel mio telefono. Abbiamo 1358 modi per farci ascoltare, quindi non vi preoccupate. Cantiamo questa insieme, che a me piace un sacco, è un duetto, è quello tra Biagio Antonacci e Safe e si intitola Spirituale.

Max Gazzè con La favola di Adamo ed Eva. È un brano del 1998, quindi siamo tornati indietro nel tempo. Si torna indietro anche con le opinioni. Perché? Perché andiamo a parlare un po' di Nazionale, che era stata super attaccata dopo la prima apparizione, dopo la prima sconfitta contro il Belgio e dopo la vittoria con la Turchia e dopo il pareggio contro la Francia. Le opinioni stanno un po' cambiando. Un grande classico di noi italiani, che appena si perde dito contro, appena sistemano le cose, subito grande entusiasmo. Beh, però c'è da avere entusiasmo effettivamente, perché hanno fatto una super partita sotto il piano caratteriale anche, cioè ho visto un'Italia viva, ho visto un'Italia che si riconosceva dalla grinta, dalla voglia, dalla fame che aveva di portare a casa un risultato contro una super Francia, non serve sicuramente dirlo. Va bene, tra poco approfondiamo. Intanto Giuliano San Giorgi, vivo, morto.

0: la canzone di Fabrizio Moro è Pensa. Fabrizio Moro che è venuto anche a trovarci da queste parti, se vi ricordate, e se non lo sapevate, se vi siete persi i contenuti, andate sulla pagina di Radio Belle Monella o Damiano Menta, trovate i video molto belli, lui carinissimo, super disponibile, davvero un bellissimo ricordo il fatto che sia stato qui con noi. Si parla di nazionale, si parla di Roberto Mancini anche, perché è stato super criticato, la squadra l'ha sempre difeso, i giocatori anzi hanno messo la mano per cercare di riportarlo un po' tra virgolette a casa, lui che comunque, lo ricordiamo, è l'allenatore che ha portato l'europeo nel 2021 ed è l'allenatore anche, bisogna ricordarlo, che non ci ha portato ai mondiali prima di Rino Gattuso, quindi bisogna dirle le cose poi come stanno. Certo, va comunque difeso perché al momento è il nostro allenatore, e va difeso anche perché poi il campo al momento, dopo la super vittoria con la Turchia e l'ottima prestazione con il buonissimo pareggio contro la Francia, danno insomma dei risultati un po' rassicuranti, lo possiamo dire, per come era partita. Cioè, ricordiamoci, dopo Italia-Belgio cosa abbiamo detto, cosa hanno detto i giornali. Quindi portiamo pazienza, lasciamolo lavorare, al momento potrebbe avere ragione Roberto Mancini.
1: Radio Bella e Monella.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Vuoi risparmiare davvero?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci al 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io sono magico, italico romantico.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
7: Le 10 e un minuto.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: È la voce di Ernia, dedica qui su Belle Monella. Abbiamo parlato di Charles Leclerc, di questo possibile addio alla rossa, lui che si toglie dai social per evitare queste voci irrispettose. Cambiamo anche, visto che abbiamo appena ascoltato il nuovo di Ernia nella nostra ultima ora insieme, 5 minuti dopo le 11. Ernia, dove sono state pubblicate le immagini di un matrimonio super, lui bellissimo, anche lei, bisogna dire la verità, entrambi molto carini. Sono poi le immagini belle, no? Visto che di social Leclerc si toglie, sono le cose belle dei social da vedere, no? Per essere, ad esempio, anche se poi tanti sono contro il matrimonio, ciò non importa, è una dimostrazione d'amore, eccola, mettiamola sotto quella voce lì, un dare amore bello, puro. Poi ovviamente sulle foto, sui video sembra sempre tutto perfetto, poi non sappiamo cosa c'è dietro, ma siamo sicuri che qui c'è una grande storia d'amore, quindi ancora tanti auguri a Ernia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ricordate, circa due ore fa vi abbiamo fatto cantare per la canzone che fa, quindi vi abbiamo dato la possibilità di scegliere voi la canzone da ascoltare in diretta su Bella e Monella. Basta canticchiarne un pezzettino, quindi cantate un pezzo della canzone che vorreste sentire in onda, uno di voi verrà messo in diretta su Bella e Monella, tutto come è successo prima e come succede sempre per chi ci ascolta tutti i giorni nelle nostre dirette. Fuori lo smartphone, fuori la voce, torna su Bella e Monella il momento della canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: voce di Dolce Nera, Epopea, qui su Bella e Monella. A cantare toccava a voi adesso, quindi avete mandato tante richieste musicali al 393 736 6170. È domenica, giusto? E abbiamo scelto una canzone per domenica.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Io odio a morte sta domenica da coma e odio a morte che domani si lavora. Ciao!

0: Era il 1993 e sono gli 883 con Nella Notte. Adesso, da quando la Dallan ha raccontato di vedere la serie che va in onda, beh, non so, adesso se voi l'avete vista, andava in onda su una nota piattaforma. Sono curioso perché mi vengono un sacco di reels su Instagram e quindi sto diventando curioso, chissà, magari la guarderò anch'io, visto che ne parlano tutti quanti bene. Nella mezz'ora seguente si gioca dopo la pillola, quindi pronti al 393 7366 170. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Vuoi risparmiare davvero?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi sotto costo?
7: Questo è di più.
6: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pillola.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Quindi anche in questo caso tre canzoni, una dietro l'altra, che ci preparano a quello che sarà il nostro gioco, quello dove potete vincere la t-shirt di Bella Monella solo se indovinate la risposta corretta in maniera molto veloce.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, momento serietà. Si torna a giocare a chi vuole essere premiato. Una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta, quella che vi permette di vincere la t-shirt di Bella e Monella. Oggi finiamo in Islanda e vi chiediamo: quale ingrediente caratterizza principalmente il piatto islandese chiamato Kjötsupa? Ripeto, Kjötsupa. A. Carne di agnello. B. Pesce essiccato. C. Carne di cavallo. D. Fegato d'oca. Quale ingrediente caratterizza principalmente il piatto islandese chiamato Kjötsupa? A. Carne di agnello. B. Pesce essiccato. C. Carne di cavallo. D. Fegato d'oca. La risposta corretta vi fa vincere la t-shirt di Bella e Monella.
2: 393 73 66.

0: voce dei Sonora è l'amore, brano del 2008, mentre noi stiamo giocando con voi al 393-736-6170. Quale ingrediente caratterizza principalmente il piatto islandese chiamato Kjotsupa? A, la carne di agnello; B, il pesce essiccato; C, la carne di cavallo; D, il fegato d'oca. Andiamo un po' a sentire le vostre risposte, siete stati tanti a giocare con noi.
1: Ciao Damiano, grande Damiano, numero uno Damiano, anche la domenica. La risposta giusta è B, come bravo.
0: Sicuro.
2: B, pesce essiccato, ma la provincia di Treviso.
0: Ma siete sicuri?
3: Carne agnello.
0: Ah, già meglio.
4: Pesce essiccato.
0: No, ma sai che tanti siete caduti nel pesce essiccato? Siete caduti nella trappolina che vi abbiamo fatto.
2: Ciao, sono Sara da Chions. Ciao. E la risposta secondo me è B, pesce essiccato.
0: Ma no!
5: L'ingrediente è la carne di agnello.
0: Brava.
6: Ciao, sono Fabio da Spinea.
0: Ciao.
6: Il piatto islandese è a base di carne d'agnello.
0: Bravo. Ciao. C'è Cosetta che dice il fegato d'oca. No. Anche Ornella da Mussolenta aveva provato con il pesce essiccato. Vabbè, avete giocato davvero in tanti, tantissimi. Ma il più veloce, quello che si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella, oggi è un maschietto. Si chiama Luigi e ci ascolta da Scorzè. Bravo Luigi, la risposta corretta era la carne di agnello.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qui su Bella e Monella. Noi ci sentiamo domani dalle 12 alle 15 per la nostra pausa pranzo di Bella e Monella, però abbiamo ancora tutta la domenica davanti, a parte che ci sentiamo in replica di Bella Disco con il mio amico Thomas Venegazzi, quindi ci risentiremo anche oggi in diretta, anche se in realtà siamo in replica. Noi vi auguriamo buona domenica, ciao amici, a domani.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Le 12 in punto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Hormuz resterà chiuso finché non sarà rispettato il memorandum di Islamabad. Così il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che avrebbe ricevuto proposte negoziali dagli Stati Uniti, e il ministro degli esteri Araghchi ammonisce: non esistono soluzioni militari o tramite sanzioni. Imbroglione chi dice che la pace si raggiunge con le armi. Così il presidente della CEI Zuppi durante la messa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Presente anche Mattarella, che dalla loggia della Basilica dice: per Francesco il coraggio era abbandonare la spada per parlare di pace. Dopo i numerosi focolai di salmonella in diverse regioni per possibili pomodori contaminati, la Puglia decide lo stop temporaneo al loro utilizzo nelle scuole. Vietato per ora l'impiego degli ortaggi crudi anche nelle strutture sanitarie. Moto mondiale a Motegi, Marc Marquez si prende il Gran Premio del Giappone davanti a Martine Bezzecchi. Formula 1, in corso il Gran Premio del Bahrain, trasferito in Malesia per le tensioni nel Golfo. La gara è iniziata in ritardo a causa della pioggia torrenziale. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV. E tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
9: Bollettino d'Equiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per

0: altro.
1: Certo.
0: 75 milioni di dischi, miliardi di stream, un Golden Globe, una nomination agli Oscar.
1: Amanda Lear.
0: Guillermo Mariotto.
1: Sì, esatto.
0: Ma c'è ancora anche quest'anno Guillermo Mariotto.
1: Sì, sì, ci sarà.
0: Meno
1: ci
0: male,
1: sarà.
0: Sono contenta. Però ha detto, intervistata dalla zia Mara, quella zia veramente di tutti, l'amica Laura Pausini, che aveva pensato di smettere di cantare. C'era stato un momento in cui ha detto non voglio più cantare, voglio smetterla, voglio fermarmi, non ce la faccio più.
1: E poi cos'è che l'ha fatta desistere fortunatamente?
0: Ma poi ha deciso di partire e ripartire a suo modo. Tra l'altro ha incontrato anche Papa Leone, che l'ha raccontato di essere suo fan dal 93.
1: No.
0: E ha registrato per lui Fratello Sole e Sorella Luna.
1: Bello.
0: E gliel'ha mandato su WhatsApp.
1: Molto molto
0: cioè,
1: bello.
0: Cioè come se io ti mandassi a te un WhatsApp in cui ti faccio, che ne so, fichi fichi fichi fichi, così, perché io non saprei cantare Fratello Sole e Sorella Luna.
1: Tu vorresti mandarmi un audio dove mi canti Gianni Drudi?
0: È venuta in mente una canzone così. Salutiamo Gianni Drudi.
1: Un saluto.
0: Caro. Ma lei l'ha mandato via WhatsApp a Papa Leone. Cioè la Laura mi WhatsAppa con Papa Lion, capito?
1: Sono fortune.
0: Bello.
1: Noi WhatsAppiamo con Damiano.
0: Chissà se WhatsApp era in italiano o in inglese.
1: No,
0: o in spagnolo.
1: In italiano.
0: Chi vuol dirlo?
1: Secondo
0: noi
1: me.
0: Noi WhatsAppiamo con Damiano a menta.
1: Esatto, in italiano.
0: Talvolta
1: in spagnolo.
0: Non è detto.
1: Tommaso Paradiso alla posizione 14 con Agitare Coca-Cola.

0: Alla posizione numero 13 troviamo Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: No, io stasera.
0: Anche lei,
1: lavoro.
0: Però, come i The Colors, non metti i punti di domanda alla fine.
1: Allora, non mi fare che mi si era chiusa la botola del fastidio per i problemi con la grammatica.
0: No, diciamo che per quest'anno Noemi ha già dato. Okay?
1: Parliamo
0: con
1: di
0: sventure.
1: Matrimoni. Parliamo dai, di matrimoni che Noemi, meglio. Cara, ha avuto anche lei la sua. Si è sposato Damiano.
0: Sì.
1: Non Damiano Amenta.
0: No, non ancora.
1: Ma Damiano dei Maneskin.
0: Bene.
1: E tutti quanti hanno detto: mamma mia, non li ha mica invitati. Noi due e i Maneskin. E lui non ha detto niente. Però loro non c'erano alla cerimonia civile, dove c'erano pochi parenti stretti,
0: certo.
1: Ma c'erano poi alla festa e hanno fatto anche la foto insieme.
0: Sì.
1: Quindi la gente ha detto: allora fanno la reunion. Allora, raga, però non è
0: ma
1: che
0: uno potrà farsi
1: si
0: anche
1: sposa,
0: i cavolacci
1: invita
0: propri.
1: Invita gli amici, fa una foto con gli amici e poi fa la reunion. Cioè non è proprio così. Che
0: non è che ogni giorno che c'è Sorelle d'Italia allora ritorna la slandrona.
1: Dai, anche se subirà. Sono anni che ti chiediamo un nuovo singolo.
0: Ma non mi è ancora arrivato il bonifico.
1: Che sei l'autore nostro, sei il nostro mogol.
0: Sì.
1: Non vuoi darci questa gioia?
0: Perché
1: Alice.
0: Devo trovare il mio Battisti.
1: Ma te lo diamo noi il Battisti?
0: Sì. Certo.
1: Lo troviamo, ne abbiamo diversi di Battisti.
0: Lasciamo tutto così com'è. Posizione 12, l'ultima nuova entrata, anche quella più alta, Biagio Antonacci e Seif. È un po' da capire ancora questo titolo, se è spirituale, se è spirituale, che magari c'è.
1: Allora, ragazzi, io non mi far partire sta brocca, perché poi
0: facciamo che ce li ascoltiamo e basta. Bravo.

0: per te.
1: Ligabue è la posizione numero 11, qualcosa per te.
2: Allora, si sposa, non fare gesti, si sposa Damiano De Maneskin.
1: Sì, si è già sposato.
2: Moneskin, e invita gli ex colleghi. Sì. Poi si... Allora, lo hanno già detto che si riuniscono a Sanremo, ragazzi. Adesso se vogliamo facciamo finta di no. Ah, non lo sappiamo.
1: No, De Martino lo
2: vorrebbe. Forse si riuniranno, chi può dirlo? Allora, i soldi li hanno finiti, perché guardiamoci in faccia. Due.
1: A parte Damiano.
2: Due non hanno fatto granché nel corso di questo periodo. Mm. Una ha lavorato tanto, però anche, insomma, ha vissuto the best life. E l'altro lo stesso, ha fatto tantissime cose in America, ma forse non ha veramente, veramente sfondato, decollato come pensava. Loro sono veramente bravissimi, fanno dei live pazzeschi, già all'inizio della carriera erano andati fortissimo anche all'estero.
1: Certo.
2: Sembra un po' naturale il fatto che si riuniscano, insomma,
1: certo,
2: no? E Sanremo sarebbe un ottimo palco.
1: Diciamolo
2: per un
1: al mondo che potremmo ritornare, cantava Tiziano.
2: Dicevano, e infatti, non so se canterà anche con loro, chi può dirlo.
1: Potrebbe.
2: Comunque,
1: essere.
2: Allora, abbiamo parlato del matrimonio e parliamo di bambini piccoli, perché se non ti vuoi sposare potresti fare un figlio, intendo oltre al gatto, al vise.
1: Okay.
2: Fedez ha fatto finalmente ha deciso di far vedere al mondo il viso del suo piccolissimo ultimo figlio nato il 16 di luglio, suo bambino che ha 2 mesi e mezzo. Ha fatto questa foto, l'ha pubblicata e tutti dicono: mamma mia, quanto assomiglia agli altri figli. È per forza, è figlio suo, cioè di solito funziona così.
1: Solitamente.
2: Genera, non è tutti,
1: non tutti,
2: però molti assomigliano ai fratelli. Come lo ha chiamato?
1: Il leone Lucia l'ha già dato. C'è Papa Leone.
2: E questo l'ha chiamato Edoardo Lupo. Così è il lupo e il leone.
1: Lupo e il leone.
2: Certo.
1: È giusto.
2: Ti piace?
1: Molto, nel senso, c'è anche chi l'ha chiamato Jonathan Falco.
2: Capito? Quindi... Io secondo me il prossimo, cioè il quarto sarà.
1: Un pennuto.
2: Certo.
1: Dici. Ok.
2: Leone, lupo e il falco.
1: No, mettere tipo.
2: L'aquila
1: anche. Riccardo Rinoceronte anche.
2: No, però suona un po' peggio.
1: Perché?
2: Perché era più falco.
1: Giulio Ippopotamo.
2: Adele Vipera.
1: Sebastiano Salamandra.
2: Bello, bello. E voi amici?
1: Come chiamereste il vostro figlio? Che nome di animale mettereste al vostro pupo? Non ditecelo assolutamente. Ma ci ascoltiamo alla posizione numero 10, ultimo con tutto.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovrei

0: che bella vita.
1: Alla posizione numero 9 troviamo Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Raddoppiamento sintattico, che bella vita.
2: Comunque ho pensato che sei molto bravo.
1: Grazie.
2: Perché quando siamo andati a fare la Run 51,
1: io non c'ero,
2: andava in onda il tuo spot che diceva: allora signori, tra poco radunatevi, la partenza della competitiva, la cosa. E io ho detto più volte all'amico Leonardo Bano, direttore degli eventi, gli ho detto: ma quanto è bravo Alvise. Veramente.
1: Chissà.
2: E lui mi ha detto: mettiamo ancora lo spot e rimettiamo. Perché è veramente bravo. Mi piace, lo voglio risentire altre 7-8 volte. Bello, bravo.
1: Lo metterò
2: bravo
1: in una chiavetta MP3.
2: Ti ringrazio. Prego. Sarei molto. Guarda, quasi quasi mi viene voglia di correre, di andare anche
1: non
2: a me alla partenza.
1: Non ci credo che la mia voce ti faccia correre.
2: Non l'ho fatto.
1: Per rispetto di tutti.
2: Tuo. Ah, ok. Tuo. Mio. Sì, sì, okay, sì. Okay, per non darti poi responsabilità se morivo, facevo un infarto per strada. Era colpa tua, era un problema.
1: Istigamento al.
2: Sì, alla morte sul campo. Detto questo, arriva Saif, che è entrato nel carcere di Chiavari e ha realizzato un documentario che si chiama Il cielo in una stanza, all'interno della casa di reclusione in provincia di Genova. Il film uscirà il 7 di ottobre sul canale YouTube dell'artista. E insomma, è nato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, è molto bello, ascolta i brani rap dei detenuti, raccoglie le loro parole, le porta simbolicamente oltre le mura. Insomma, bravo Saif, che si è impegnato in questo, così come tu ti sei impegnato nel farmi venire voglia di correre. Bravo
1: Alvise. Questo ragazzo ogni giorno di più ci stupisce, è molto molto bello. Ci ascoltiamo alla posizione numero 8, proprio Saif con Parlar d'amore.

0: Amore.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle,
2: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Bella e Monella.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle,
2: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Bella e Monella.
13: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con Serenamente. Ancora un milione di notizie da darvi, ne ho fatta qualcuna in più del dovuto.
1: Ma va bene lo stesso, a noi non interessa.
0: Cose che succedono.
1: Se vuoi facciamo un filotto di canzoni fino alla fine.
0: No, no, voglio raccontarti tutto. Voglio raccontarti, per esempio, che Alfa ha deciso di trasformare l'Arena di Verona in una grande festa, celebrando il suo compleanno la settimana scorsa con un concerto tutto esaurito. È stato il primo artista genovese ad andare in concerto lì. Una serata speciale, ha fatto un omaggio anche a Gino Paoli nel giorno del suo compleanno, ha cantato Sapore di Sale con gli Archi, molto bello. Bravo anche Alfa.
1: Sì. Anche lui, speriamo torni presto nella nostra classifica. Nel frattempo Annalisa e Madame con Amica. Ti ho chiamato.

0: Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya alla posizione numero 5.
1: E a proposito di gente che ha fatto compleanni, anche l'amico Lorenzo ha compiuto gli anni.
0: Eh sì.
1: Ne ha compiuti 60.
0: Tondi, eh?
1: Tondi. Vabbè, fa sempre un po' specie. Perché nella mia testa lui, siccome ha qualche anno più di me, ha sempre la mia età, cioè 27 anni. Tipo, vabbè, per me ne hai 31, Lorenzo, 31. No, 60, capito? Mm.
0: E quale sarebbe il rischio?
1: No, nessuno. Lui ha fatto un documentario anche lui, okay. Ha pubblicato New York e Rubini, poi è andato in tour con l'Arca di Lore, Giova Summer Party, insomma, ha fatto un sacco di robe belle. Hanno anche fatto vedere quali sono le sue canzoni più streamate al mondo. La vuoi la classifica?
2: Vai, dalla decima posizione!
1: Guglielmo Mariotto!
0: No, non c'è Guglielmo, non l'ha cantato.
1: Ragazzo Guglielmo. Fortunato!
2: Numero 9!
1: Chiaro di Luna!
2: Numero 8!
1: Basciami ancora!
2: 7!
1: Bella!
2: 6!
1: Ragazza magica!
2: Alla 5!
1: L'estate addosso!
2: Caroline Smith!
1: Alla 4 è la luna e la gatta che non avrei mai detto.
0: E invece alla 3?
1: Mi fido di te che...
2: 2!
1: I love you baby che non l'avrei detto.
0: Medaglia d'oro per?
1: A te quella l'avrei detto.
0: Vabbè.
1: Sì, l'avrei detto anche se... Noi che lo seguiamo da molto tempo, ce ne abbiamo un sacco di più belle, ma ai tempi non si streamava, quindi mamma non mi mia. Fanno classifica, capito?
0: È vero. Ad esempio per te la canzone è dedicata alla Teresa.
1: Ma anche tutte quelle nell'album del 1992 sono tutte più belle di queste.
0: Potrebbe. Ah, ecco, cioè, hai messo la sua sentenza.
1: A mani basse.
0: Cesare Cremonini alla posizione numero...

0: la vita.
1: Alla posizione numero 3 troviamo il gettone per Boni, che è di Monica Morgan. Marrakesh,
2: mi sento di spendermeli ancora tutti qua.
1: Con Casini, pensa che io in onda io li avevo elogiati perché credevo che avessero così fatto una canzone legandola a Pier Ferdinando Casini.
2: No, e invece no, no, loro politica, però politica da strada.
1: Andrea Ferrara mi ha detto che sociale. Se ci avessero sentito mi avrebbero querelato.
2: Probabilmente sì, forse avevamo che prendi a schiaffi direttamente, okay. Per conoscendoli sono gente un po' più che passa direttamente che all'operazione. Okay, sì, secondo okay. Me un po' più si arrabbia. Li hanno intervistati molte volte, Guai recentemente ha detto: ma io ho un sacco di dipendenze, io vivo una vita di dipendenze. L'importante è avere dipendenze giuste.
1: È vero.
2: Quindi è passato dalle dipendenze, da insomma sostanze così discutibili all'alcol.
1: Alla cara e vecchia.
2: Esatto, ma quella secondo me ce l'aveva anche prima.
1: Poi ma non è detto, solo.
2: Poi ha detto: io ho anche una dipendenza per i bei vestiti, cioè a me piace comprare un sacco di vestiti, ho la dipendenza dell'andare in palestra, cioè okay. Quella sensazione così. No?
1: Sarebbe, cioè lui è un dipendente mancato sostanzialmente, no?
2: Allora se vuoi... caro Cosimo,
1: assumiamo.
2: Sono pronta ad assumerti.
1: Ok, come sei dipendente.
2: Costosetto, ma insomma possiamo okay, farci.
1: Quindi vuoi essere la sua dipendenza?
2: Sì, no, no, vorrei assumerla alle mie dipendenze.
1: Ah, okay.
2: Detto questo, dovremmo cambiare l'orario di messa in onda di questa classifica, sì, perché va sempre in un orario sbagliato.
1: Meglio metterlo, lo proporremo dalle 23
2: la
1: all'una.
2: È svenuta.
1: Dove dalle 23 a mezzanotte siamo soft, sì. Da mezzanotte all'una.
2: Le diciamo veramente
1: cioè,
2: quelle che pensiamo.
1: Entriamo veramente in termini.
2: Portate
1: malsani.
2: Dei

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella.
3: Alla posizione numero uno troviamo Ernia con Dedica.
4: Non ti ho raccontato che Brescia ha fatto un libro che Elisa a quanto pare si separa, divorzia,
3: sì,
4: il marito, un sacco di robe.
3: Mi dispiace.
4: Te le racconterò la settimana prossima.
3: Non vedo l'ora, grazie mille Monica Morgan.
4: Grazie a te Alvise, grazie ad Andrea De Luca in regia, al nostro avvocato la signora Antonella.
3: Sì, a Graziella e anche a tutti
4: a
3: quanti
4: tutti voi.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
7: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
8: Obi, tutto è possibile.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
10: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
10: tutto da cantare.
11: Benvenuti e bentrovati sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e come ogni domenica abbiamo questo appuntamento meraviglioso. Tre ore ricchissime di musica dagli anni 60 fino al 2000, dove ogni tanto vi racconto magari delle curiosità, delle notizie inerenti agli artisti che andiamo ad ascoltare. Direi di cominciare subito.
0: Bella e Monella, il treno.

Come sappiamo molto bene, i pinguini tattici nucleari nel 2025 hanno veramente sbancato dappertutto. Hanno fatto un sacco di sold out, sono stati molto molto apprezzati. Bene, nel 2026 si sono presi questo piccolo anno di pausa dai concerti, ma non dai singoli. E nel 2027, attenzione attenzione, perché abbiamo già una data che sta per andare sold out, tra l'altro nel nostro bel Veneto. Quindi a Bibione il 4 giugno 2027 ci sarà la tappa appunto del loro nuovo tour estivo. A Bibione i biglietti sono già in vendita del Hello World Tour Stadi 2025, che ha veramente fatto sold out in 9 date. Sono sicura che anche il 4 di giugno sarà un grande successo. Bella e Monella, il 3.

0: fatto molto virale questo video di Giorgia, la cantante ovviamente, che dopo la sua data che è andata sold out al Palasport Eur di Roma è tornata a casa e si è messa a fare una lavastoviglie come tutte noi comuni mortali. Ebbene, il suo compagno Emanuel l'ha immortalata mentre le chiedeva: ma che cosa stai facendo? Ma hai appena fatto un concerto, che fai ancora sveglia? Vieni a letto, riposati. E lei gli dice: no, ma guarda, sto mandando una lavastoviglie. La vedi nella più normalità possibile, che dice: ma io devo fare comunque le mie cosine, c'è una casa da mandare avanti. Eh sì, ma tu hai appena fatto un concerto enorme, riposati, vieni a letto. No, io devo fare la lavastoviglie. Mi ha fatto molto ridere questa cosa.
1: Bella e Monella, il

0: Bella e Nonella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Ho messo via un po' di rumore. Dicono, così si fa.

0: E con Biagio Antonacci Non vivo più senza te, Ligabue con Ho messo via e i The Colors insieme a Elodie con Pensare male, abbiamo terminato questa prima mezz'ora di viaggio del treno degli anni di Bella e Monella. Io sono Angelica, continuate a seguirmi per altre tante canzoni.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.

0: Ateneo.it.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Vuoi risparmiare davvero?
6: Vuoi risparmiare davvero?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi sotto costo?
7: Questo è di più!
6: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video.
16: Musica.
17: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delix.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delix.it.
19: Delix, il tuo partner al lavoro.
20: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Bella e Monella.
23: Il treno degli anni.
22: Il treno degli anni.
23: Tutto da cantare.
24: Con il treno degli anni non si sa mai dove si va a finire. Può essere una canzone degli anni 60, 70, magari poi si va indietro e si ritorna avanti. Insomma, è sempre una scoperta, ma ascoltiamo le più belle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ora c'è Neck con Vivere senza te.
22: Bella e Monella.

0: che ogni tanto nel treno degli anni mi piace anche parlare non solo di abbigliamento, di moda e di tendenze, ma anche di case. E allora il protagonista di oggi è Zucchero, che come sappiamo è nato in una piccola frazione di Reggio Emilia, ovvero Roncocesi. Beh, invece lui poi nel corso della sua vita ha cambiato veramente tantissime case e negli ultimi anni il suo piccolo covo di paradiso l'ha trovato in Toscana, più precisamente in provincia di Massa Carrara, nella piccola frazione di Casa Corvi. E qui appunto nel cuore verde della Lunigiana sorge una tenuta davvero meravigliosa che lui stesso ha chiamato Lunisiana Soul, che tradotto sarebbe anima della Lunisiana, dove ha una fattoria e anche uno studio discografico.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana.

0: Fedez torna ad essere uno dei protagonisti di Prime Video, ma non come presentatore, bensì come personaggio che è morto. Sì, non sto scherzando, non mi sto sbagliando, anzi, perché è tornato Rost in Peace, questo format appunto televisivo in cui si va a fare il funerale di un VIP. Si riprende un po' da quello che è il format americano, in cui veramente c'è questo VIP che finge di morire, di essere morto, e allora ci sono i suoi compagni che creano ad hoc un discorso basato sulla sua vita. Però è un discorso brutto, buffo, che parla anche di cose un po' scomode. Bene, ovviamente tutto quello che è saltato fuori riguardante Fedez, oltre alla Ferragni, era anche la salute e i suoi figli, e si dice che abbiano addirittura tagliato delle battute.
1: Bella e Monella, il 3

0: Marisa con Controvento, protagonista poi anche Laura Pausini con Il primo passo sulla luna, North of Loreto e Raff con Ti pretendo chiudono in bellezza questa prima ora di viaggio del treno degli anni su Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
0: tutto da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato. È un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Radio Bella e Monella.

Stella. Da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.

Ai, brutto colpo per Tony F, ovvero il frontman della Dark Polo Gang, nonché compagno di Giulia De Lellis, con la quale si dice si siano mollati, e padre di Priscilla. Ma non è di questo che andiamo a parlare oggi, perché è entrato nel mirino di tutte le critiche possibili e immaginabili, perché adesso sta cercando di andare sulla retta via. Sta cercando di diventare un po' più sano, di fare più sport, di dedicarsi all'alimentazione più sana. Ebbene, ha fatto un video in cui ha detto: ragazzi, io porto la taglia 26, non sono schiavo degli zuccheri, non sono schiavo degli carboidrati. E ovviamente le persone l'hanno riempito di parolacce, perché è un discorso veramente molto brutto da fare, nonché pericoloso per i più sensibili. Bella e Monella, il 3.

Siete in ferie, siete in vacanza la settimana del 7-8 dicembre e magari avete voglia di farvi un giro in Puglia? Bene, abbiamo le ultimissime due date di Coez, tra l'altro una delle quali è sold out. 7-8 dicembre a Bari al Teatro Petruzzelli ci sarà le due tappe del From the Rooftop Teatri 2026. Questo terzo capitolo di un progetto dove l'artista porterà sul palco cantautorato pop e radici rap e chissà, magari anche qualche suo collega che farà una sorpresa non solo a lui ma soprattutto ai fan. Molto più spesso, sempre più spesso si vede appunto che sul palco non c'è solo l'artista per il quale si è pagato il biglietto, ma ci sono anche dei colleghi che fanno sorprese. Chissà chi può dirlo. Bella e Nonella, il

0: abbiamo avuto veramente una pillola musicale diversissima e piena di generi e annate differenti. Ava Anna Capoplazza con Vetri Neri, Antonello Venditti con Alta Marea e in ultimo Simona Molinari con La Felicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it, causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
15: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
15: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
19: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
20: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
1: il treno degli anni,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: Con il treno degli anni di Radio Bella e Monella io vi do ancora il benvenuto, il ben trovati. Se magari siete avvezzi, siete di casa, noi ogni domenica ci ritroviamo qui a parlare di news, curiosità, moda, tendenze e anche tanto tanto gossip, mentre il sabato siete accompagnati dalla voce di Sara Manea. C'è Gianluca Grignani.
2: Bella e Monella, il treno

Ogni tanto mi piace anche ritornare indietro nel tempo e parlare soprattutto di come gli artisti sono diventati quello che conosciamo oggi. Gianluca Grignani ovviamente è uno tra i principali cantautori e musicisti della sua generazione. Ha ricevuto nella sua carriera un sacco di premi, tra cui il Telegatto, la Grolla d'Oro, una nomination ai Nastri d'Argento per la colonna sonora del film Che ne sarà di noi, il premio Mio Martini, il Venice Music Award, il premio Barocco, insomma una spilza di premi che l'hanno consacrato come uno dei cantanti italiani più apprezzati. Ha venduto oltre 5 milioni di dischi, ha ottenuto 2 dischi di diamante, insomma per la sua musica e per la sua poetica è ricordato veramente molto molto bene. Bella e Nonella, il

parte degli anni 60, 70, 80 e che quindi è cresciuto con determinate canzoni e artisti, ma anche quelli più nuovi, quelli che si sono approcciati alla musica poco tempo fa. Ecco, tra gli artisti della nuova generazione c'è sicuramente Rove, che è diventato famoso, diciamo, è arrivato un po' al successo in Italia nel dicembre 2021, quando ha pubblicato il brano Shakerando. Ha certificato settuplo platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana per oltre 700.000 unità vendute a livello nazionale e trovando ampio successo poi nelle piattaforme di musica digitale, soprattutto perché poi è diventato viralissimo su TikTok e su Instagram. Bella e Monella.

0: Bella Paracetamolo, Gianni Morandi poi con Bella Signora e Federico Rossi, nonché il Fede di Benji e Fede con Non è mai troppo tardi, concludono questa seconda ora insieme del Ten degli anni di Bella e Monella. Rimanete con me per l'ultima.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
6: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
9: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
14: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
13: Radio Bella e Monella, per Italian People. In collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
2: È possibile.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: E abbiamo come protagonisti per la terza e ultima ora di oggi Dolce Nera con Amare Mare, Renzo Arbore con Cacao Meravigliao, che già vi vedo che ballate nella vostra macchina o dovunque voi siate, perché il treno si può ascoltare veramente dappertutto, e poi Il Pagante con Poveri Mai.
8: Bella e Monella, il

0: Renzo Arbore, oppure Lorenzo Giovanni Arbore, questo il suo nome completo, è nato a Foggia il 24 giugno 1937. È un cantautore, disc jockey, autore televisivo, autore radiofonico, conduttore anche radiofonico, quindi siamo colleghi. Conduttore televisivo, clarinettista, umorista, showman, sceneggiatore, regista, comico, talent scout italiano, insomma, ha fatto la sua carriera qualsiasi cosa, ha fatto qualsiasi cosa. Figlio di un dentista e di una casalinga, è imparentato con l'anarchico Carlo e da bambino, pensate, ha vissuto sulla sua pelle la dura esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Infatti la sua città è stata più volte bersaglio, ma questo non gli ha impedito di continuare i suoi studi.
1: Bella e Monella, il 3

Ricordate il celebre testo che canta 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me solo per me? Ecco, quasi 60 anni dopo questa celebre canzone di Battisti, ricordiamo era il 1970 il testo di Mogol, Spare e Basta ha deciso di far diventare realtà questa cosa, perché si è presentato a San Siro per la partita Inter-Napoli accompagnato da ben 10 ragazze, tutte quante in nero, tutte quante molto simili tra loro, quando in realtà lui una ragazza ce l'ha e ha addirittura un figlio, quindi questa cosa ha dato molto molto scalpore, soprattutto per il gossip. Bene, in realtà questa è semplicemente una trovata pubblicitaria, perché a giorni uscirà il nuovo album di Sfera e questo ha fatto parlare. Bella e Nonella, il

0: intramontabile giovanotti con gli immortali, subito dopo un tuffo negli anni 90 con gli 883, non me la menare, e poi l'ultima per questa pillola, Tommaso Paradiso, la stagione del cancro e del leone.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ultima mezz'ora insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella in questa domenica pomeriggio. Ogni settimana dalle 14 alle 17 abbiamo questo appuntamento bellissimo che ci fa tornare indietro nel tempo, ma non solo. Risentiamo un po' le canzoni più belle della musica italiana dagli anni 60 ad oggi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: questa ha fatto male, questa ha fatto molto molto male per chi come me è amante dell'amore in generale, perché è arrivata la notizia dopo 18 anni insieme tra matrimonio e figli. Purtroppo l'amore tra Elisa e Andrea Rigonat è andato a terminare, purtroppo mi dispiace veramente veramente tanto. Hanno condiviso collaborazioni nel corso degli anni, è nata appunto Emma Cécile nel 2009, Sebastian nel 2013, nel 2015 hanno celebrato il matrimonio a Grado in Friuli Venezia Giulia e loro stavano insieme dal 2008, condividendo negli anni non solo ovviamente la vita privata e di famiglia, ma anche la vita lavorativa. Non si sanno ancora quali sono state le motivazioni, sapremo più avanti.
1: Bella e Nonella, il

0: Carrara. Nel 1995 questa città toscana è famosa in tutto quanto il mondo per il suo marmo, ma nel momento in cui poi ha partecipato all'edizione del 2018 di Amici di Maria De Filippi è diventato famoso e il trasferimento a Milano era quasi una cosa scontata. Se si vuole lavorare nell'ambito artistico come lui fa appunto nel canto, bisogna andare in o a Milano o a Roma, ovvero città in cui sono è più facile, ecco, vivere di questo. Bene, la sua casa, sono state trapelate delle foto, ma lui stesso pubblica tantissimo sui suoi social, ha addirittura una stanza riservata ai pappagalli. Non si sta parlando di una gabbietta, ma di proprio una stanza vera.
1: Bella e Monella, il 3.

0: sempre ci diamo appuntamento a domenica prossima. Un bacione da Angelica.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella c'è il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana. Stare con

0: Il bello di su Bello e Monella.
1: Parliamo di aglio. Aglio sì, aglio no.
2: Beh, aglio sì, è un trionfo. Ormai sono già le 7:35 del mattino. La gente che sta facendo colazione e si farebbe volentieri una bruschetta.
1: Non lo so.
2: Tu dici che no, non è esattamente sì. Come la vedo io. Vabbè,
1: no, la mattina è un po' pesantino. Poi ripeto, so, ma avevamo anche dei colleghi tempo addietro che facevano proprio la cura durante il cambio di stagione per rinforzare il sistema immunitario con l'aglio.
2: E avete capito adesso perché questi colleghi non ci sono più.
1: No.
2: Sono stati defenestrati brutalmente qui da tutti qua.

0: fare la fiatella.
1: Ci sono.
0: Perché per silenziare l'odore dell'aglio.
1: Esistono.
0: Capisco.
1: Esistono. Si può fare pubblicità, secondo te? Sì. Cioè, ce n'è una che usavo io una volta proprio dopo le bruschette, si chiama Alipuro. Non so se esiste ancora. Sono delle pastigliette che prendi.
2: Ma le prendi in farmacia? Nei supermercati?
1: In farmacia, credo. Farmacia. O in parafarmacia, perché non sono medici.
2: Io vorrei mangiare dell'aglio.
1: Sì, dice buongiorno, dottore. Io vorrei abbuffarmi di aglio come non vi fosse un domani questa sera, però domani devo venire a Buongiorno Unca, c'è la mia collega che non amerebbe molto avere questo odore di aglio che si espande nello studio, perché sì, già è piccolo il nostro studio, sì, di conseguenza, per cui loro mi dice eccomi, le do questo prodotto, tenga qui, ne mangi 14 pastiglie e l'alito saprà di fiorellino, di mughetto.
2: Quindi ragazzi esistono, senti, sì, qui.
3: Ragazzi, io al lavoro avevo un collega che mangiava gli spicchi d'aglio così come fossero caramelle. Aveva un alito di merda, ma un alito di merda. Fatica a andargli vicino. Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Allora, aggiornamento meteo, signorina Dica.
2: La massima è di 12 gradi in Lapponia.
1: Allora, vabbè, non è mica freddo, eh?
2: Sì, vabbè.
1: Vabbè, ti prendiamo un giubbino, adesso sei qua tutta smanicata, prendiamo un giubbino, jeans e andiamo. Che poi gente... l'aereo c'è l'aria condizionata.
2: Sì, ma c'è gente che ogni tanto mi rinfaccia che quando siamo andati in Austria, io e te,
1: sì,
2: avevo quattro paia di calzini.
1: Vabbè, aveva freddo, eravamo in mezzo alla neve, siamo andati in una montagna, abbiamo camminato per 3 ore, cioè sono successe delle robe abbastanza importanti e d'inverno, sperse in un percorso dell'avvento che solo si signore sa, cioè avevo freddo anche io.
2: Siamo andati in mezzo alla tormenta.
1: Più o meno, avevo freddo anche, meno male che c'era il vin Brulelli che ci siamo salvati la vita, ma questa è un'altra storia. Allora, stiamo parlando di viaggi last minute, vi regaliamo non biglietto, dove volete andare, diteci.
2: 393-7366-170, chi dice la Tasmania?
1: Che tempo fa in Tasmania?
2: Non lo so.
1: Adesso dobbiamo guardare.
2: Adesso dobbiamo googolare dappertutto, scusa.
1: Organizziamoci un attimo, fate un elenco di cose, poi lei li fa la recensione meteo e scegliamo dove andare in base al meteo.
2: D'accordo, tutti quanti.
1: Ricordatevi
2: insieme
1: che partiamo a mezzogiorno, quindi sì, pronti con la roba, documenti, valigie e vai che si vola.
3: Ciao, io andrei alle Maurizio.
1: Sì.
3: E se volete venite anche voi.
2: Ma sì,
1: sei gentile.
3: Basta che pagate il viaggio.
1: Ah beh, certo.
3: Ciao, bellissime, siete mitiche. Ciao, sono Antonio da Treviso.
1: Ciao Antonio e grazie. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Ecco la merenda.
10: Ma è il panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
16: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella c'è il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il bello di... Il bello di... Su Belle Monella.
2: Puntata tutorial dopo il primo incontro. Una indagine sociologica dice che è meglio mandare un messaggino di riscontro la mattina successiva. Ok, voi che ne pensate?
3: Raccontatelo alle vostre sorelle d'Italia, Paola Cavinato e Monica Morgan, che ti vogliono tanto tanto bene. Ma sentiamo il contributo
2: dalla provincia di Padova, Davide.
4: A te la linea. Secondo me, secondo le mie esperienze, non è meglio non rompergli la fiona subito.
3: Come?
4: Dopo un'ora che si
2: cioè,
4: è...
2: Ma si può dire così?
4: Sì, tutto, sì. Insomma.
3: Ok.
4: È meglio lasciar correre un po' di giorni.
2: Un po' di giorni.
4: Uno o due giorni e poi...
2: Capire.
4: E poi si chiede cortesemente come
2: è andata.
4: Cosa ne pensa di quello che...
3: Di rivedersi, roba così?
4: Di quella serata, insomma.
2: Vabbè, uno che...
3: Ok.
2: Quindi non mi rompere la fionda.
3: Subito.
2: Subito.
3: Ecco, adesso hai imparato, ecco, un modo più gentile dei tuoi soliti.
2: Mamma
3: per rivolgerti
2: mia. Ma ragazzi, ma Davide, ma si può?
3: Questo è un programma educativo, lo diciamo sempre. Bravo, Davide.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bello di
1: Il bello di
0: su Belle Monella.
2: Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il vostro comico preferito di sempre.
3: Risponde Edoardo dicendo Pucci. Assolutamente.
2: Ok, Andrea Pucci ci sta.
3: Ma certo ci sta, Pucci assolutamente. Poi ancora, vai.
4: Senza ombra di dubbio,
3: senza,
4: Gigi Proietti. Grandissimo, sì. Gigi Proietti.
2: Certo,
5: un grande.
4: Comicità non scontata. Ovvio. Formidabile.
2: Attore a tutto tondo.
3: Posso dire però che in effetti, appunto, attore a tutto tondo, cioè dare del comico e basta a Gigi Proietti è praticamente, non dico dimezzarlo, ancora di più. Cioè, no. È sensazionale, un artista a tutto tondo, comico, vero, attore, doppiatore, di tutto e di più. Insomma.
2: Probabilmente lei però nella parte comica vedeva Gigi Proietti il più bravo rispetto a tutti quelli che magari facevano solo il comico.
3: No, ma io sono d'accordissimo con lei,
2: assolutamente.
3: Un barzellettiere incredibile Gigi Proietti, tra l'altro. Ancora sentiamo le vostre risposte. Vai.
2: Yes.
6: Buon pomeriggio, Belle Monella. Beh, di artisti intelligenti e preparati ce ne sono di parecchi, però il mio preferito senza ombra di dubbio Michele Foresta.
2: Okay.
6: Anche perché è trevigiano come noi, quindi
3: oddio,
6: d'adozione.
3: Insomma,
6: buon pomeriggio, ciao ciao.
3: E di Nicosia, insomma, siamo ad Enna in Sicilia, quindi insomma.
2: No, allora lui sì, però se non sbaglio dovrebbe essere sposato con una signora trevigiana e quindi
3: vive a Treviso.
2: Sicuramente vive in quel di Treviso, quindi, come anche
3: ci sta ascoltando.
2: Esatto, anche come Adriano Panatta.
3: È vero.
2: Adriano Panatta
3: che ci ha dato tante di quelle denunce in questi ultimi anni, guarda.
0: Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ottavo centenario della morte di San Francesco. Il presidente Mattarella ad Assisi ha detto: in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il cardinale Zuppi, il santo, ci ricorda che la guerra non è un destino. La crisi abitativa in Spagna, il Partito Socialista Operaio spinge Sanchez al voto, il premier sarebbe tentato di convocare le elezioni anticipate, domani scioglierà la riserva. Il Brasile è al voto per eleggere il proprio presidente, tra l'uscente Lula da Silva e il suo sfidante Bolsonaro Junior. Intanto il super El Niño con le sue forti piogge sta mettendo a dura prova la parte occidentale dello stato di San Paolo, trasferiti alcuni seggi elettorali. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner a causa dei problemi a un ginocchio, sicuramente niente Shanghai. Intanto resta al sicuro per ora il numero uno dell'altoatesino grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev. Il serbo accede ai quarti a Pechino. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

0: Bella Disco.
1: Bella Disco. Ti è piaciuto? Intro stile napoletano un po' smorzato. Ciao amici, nuovo appuntamento qui su Bella Disco, qui su Bella Monella, le nostre 1001 canzoni da ascoltare, da cantare tutti quanti insieme. Io, Damiano Menta, Thomas Menegazzi e tutti gli artisti che ovviamente fanno parte della nostra tracklist. Si parte subito forte, Shiva e Anna insieme con Obsessed. Bella.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
8: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona
13: Italiamo.
14: Italiamo.

non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: firme DJ-em Tunello
1: Cherry. E adesso alzati il volume, se no vengo lì e dici, faccio le cose.
2: Cosa fai?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Hit Universal Fun.
5: Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Radio Bella e Monella.
10: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
11: L'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: festa delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift? Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone?

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
3: È possibile.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
8: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
11: Dove vanno me lo immagino?

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Radio Bella e Monella.
14: Lasciami stare, sono white girl wasted.
13: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: ottimo toltrattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: C'era una canzone degli anni 70 che cantava Weekend. Sì, siamo in pieni weekend qui su Radio Bella Monella con il sottoscritto Roby Borillo di Los Locos e con la versione extended dei belli di gruppo. Buon ascolto.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo di Los Locos che vi dà il benvenuto a questa nuova settimana dei nostri belli di gruppo, che ci porta un po' a cavallo fra questo settembre e ottobre. Aia, è arrivato l'autunno. Ah, che tristezza, mamma mia. Vabbè, dai, prendiamo le cose positive. Intanto non c'è più quel caldo pazzesco che c'era ovviamente quest'estate, che è stata una cosa abbastanza insopportabile per me, che devo dire, a me piace il caldo, ma stavolta forse un po' abbiamo esagerato. E allora come iniziare questa settimana, visto che la settimana scorsa è stata un po' anche piovosa, con una canzone di Jovanotti del 1994 che fa per appunto piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. E poi invece ci scateniamo insieme a Gabri Ponte con la sua tutta l'Italia, perché certo sì, un po' di tristezza con la pioggia, però ci abbiamo voglia fondamentalmente di far sempre casino. Per cui tutta l'Italia o con Gabri Ponte. Questi i due belli di oggi, buon ascolto.
3: Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ci scateniamo, c'è un ballo di gruppo che sta veramente prendendo piede, è partito dal Brasile con grande successo ed è arrivato anche in Italia, anche per merito di Los Locos, che ne hanno fatto una versione insieme al nostro amico Paps. Sto parlando del Cavaligno e tutti che fanno questo balletto del Cavaligno, effettivamente, che è molto molto carino. Poi secondo tormentone che ascolteremo oggi, io sono Roby Borillo di Los Locos, non mi sono presentato, ma sì, eccolo qua, e ascolteremo la nostra Raffaella Nazionale, indimenticata, indimenticabile, Raffaella Carrà, con la sua Pedro Pedro Pedro, però la versione quella unz unz, mi raccomando, De Luca, quella proprio che spacca, con la cassa che pompa. Buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: E che bueno, che lindo, che lindo, Paris Latino. È il bello della nostra trasmissione che possiamo veramente cavalcare tutti gli anni, decenni, avanti e indietro con questi bei tormentoni. Questo addirittura è del 1983, sto parlando di Paris Latino, bandolero a bandolero sha. E poi invece, visto che ci chiaramente qui su Radio Bella e Monella ci dedichiamo anche molto alla musica italiana, tutta da cantare, del resto come dice la nostra, lo slogan della nostra radio, ci ascoltiamo una canzone di

0: I belli di gruppo.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
18: Pronti, carichi, sulle mani, arriva la seconda parte dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
18: Questa canzone, io sono Roby Borillo dei Los Locos, mi fa sempre venire in mente il mio socio, l'altro loco, cioè il Franchetto, perché è proprio la canzone perfetta per lui. Tra l'altro lui fra un po' se ne va e se ne parte per Santo Domingo, dove si fermerà tutto l'inverno, qualche pausa appunto con Capodanno che faremo insieme, Carnevale eccetera, però fondamentalmente lui si ferma lì ai Caraibi. E allora la canzone che mi viene in mente è sempre quella Club Tropicana Drinks Are Free, con George Michael sul materassino in mezzo alla piscina con il drink in mano. Questa è proprio la fotografia perfetta del Franchetto, dell'altro Locos. Quindi avete capito che il primo tormentone che ascoltiamo oggi è proprio Club Tropicana dell'83. Poi, visto che ci stiamo scatenando questa settimana con questi belli balli di gruppo, i Gypsy King, un classicissimo con Bamboleo, ed era il 1987. Sulle mani, sui Dream.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Allora, belli di gruppo, insieme al sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che essendo venerdì vi vuole proporre una canzone di Katy Perry che dice appunto Last Friday Night, anche se cioè, lo scorso venerdì notte, invece venerdì notte lo stiamo vivendo adesso, anzi vi auguro proprio un buon weekend se andate a ballare, se andate a divertirvi da qualche parte. Visto che ci stiamo scatenando, siamo pronti per andare in discoteca, il secondo tormentone che vi voglio proporre arriva dal 1997, una canzone delle più emblematiche dei leggendari anni 90, cioè Freed from Desire di Gala. Sul volume e sulle mani arrivano i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Se io vi dico che fretta c'era,
2: che si risponde, eh? Maledetta primavera, anche se siamo decisamente in autunno. Le foglie cadono, la pioggia comincia a scendere, un po' di tristezza si dimentica nei nostri cuori, però dai, ascoltiamo delle belle canzoni come questa che ci fanno tornare veramente il buon umore. Pensate, era il 1981. Poi altra canzone che ci riporta il buon umore, una canzone addirittura del 1978, ma rimasta assolutamente indelebile nel tempo, cioè Gianna di Rino Gaetano. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, questi

0: Fabi Murillo di Los Locos vi ha presentato i belli di gruppo tutti i giorni qui in onda su Radio Bella Monella per la pillola giornaliera, ma poi nel weekend ci allietiamo con tutto quello che è successo durante la settimana. L'appuntamento però puntuale torna lunedì, mi raccomando che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di

0: Eccoci qua, partiamo subito. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno Elisa, buon venerdì ragazzi, buon 2 di ottobre, buona festa a tutti
0: dei
1: quanti nonni.
0: Sì. Yeah,
1: auguri nonni.
0: Auguri, auguri, auguri nonni, che hanno sempre avuto un significato importantissimo nella vita dei piccolini, perché li hanno viziati in tutte le maniere.
1: Eh beh sì.
0: Eh beh, i nipoti. E poi essere nonni, dicono, sia meglio che essere genitori, perché non hai le stesse responsabilità.
1: Hai capito? Perché tu a quello lì a cui hai detto no, questa cosa non puoi farla, devi tornare a prendere, al figlio di quello tu dici no, ma falla questa cosa, torna quando ti vengo a prendere io alle 3 del mattino, e non sto parlando solo dei miei genitori.
0: No, certo, funziona in questa maniera.
1: Capito?
0: Ma non solo, ci sono quelle pietanze, quei piatti, quelle cose che solo la nonna sapeva fare.
1: Esatto.
0: La nonna, a volte anche il nonno,
1: anche il nonno,
0: sì.
1: Allora oggi vogliamo sapere da voi, ve l'abbiamo appena chiesto anche sui social, quindi sia su Instagram che su Facebook di Radio Bella e Monella, seguite le nostre pagine, mi raccomando. Vi abbiamo appena chiesto di raccontarci lì, ma fatelo anche con un messaggio qui da noi al 393 7366 170, quella cosa lì che vostra nonna o il vostro nonno faceva in modo perfetto.
0: Raccontateci. Radio Bella e Monella.

0: Taranà e con Alibi. Allora, oggi è la festa dei nonni, ve l'abbiamo chiesto anche sui social di Radio Belle Monella. Qual è quella cosa lì che faceva in quel modo solo vostro nonno o vostra nonna?
1: Ce ne sono tantissime, stanno arrivando diversi messaggi. Ne sentiamo qualcuno, ecco qui.
2: Buongiorno ragazze, allora io ho la fortuna di avere ancora i nonni materni, che tra l'altro domani andiamo a trovare con i bambini e tutti, e tra l'altro faccio gli auguri per oggi. E la specialità di mia nonna è l'insalata russa, come la fa lei, non c'è gastronomia che tenga. E invece mio nonno è specializzato nelle acciughe al verde e nella preparazione dell'intingolo di aglio, olio e peperoncino, perché come calibra lui il quantitativo di peperoncino, aglio, non ce n'è proprio.
0: Vedi?
2: Strepitoso. Ciao nonni, vi voglio bene, grazie per tutto quello che fate sempre. Un bacione, Erika da Fratte.
0: Che bel messaggio per i nonni, ragazzi, che fortuna pazzesca.
1: Voi invece, qual è quella cosa che sapeva fare o che sa fare soltanto vostro nonno o vostra nonna? Raccontateci, e se volete dedicare anche una canzone al momento giusto.
0: C'è la canzone che fa, come si fa a partecipare? Basta mandare un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366170 in cui cantate un pezzettino di quella canzone.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: nonni e specialità dei nonni, cose che solo i nonni facevano in vostro, quei vostri nonni facevano in quello specifico modo, dai, sì, che ce la faccio.
1: Michela scrive: la mia nonna sapeva fare una torta, che è una torta che ha un nome particolare perché si chiama puttana, spettacolare, sì, tutto occhio senza pesare, ed è una caratteristica che io ho sempre invidiato anche a mia nonna, la torta di mele come la faceva lei, intanto alta che sembravano tre torte messe insieme,
0: okay,
1: e poi tutta a caso,
0: a occhio. Quindi no, a caso, a occhio,
1: a occhio, è diverso,
0: sì. No, era anche a caso secondo me.
1: Però veniva, la torta aveva dei risultati completamente diversi l'una dall'altra, quindi sembrava di mangiare sempre una torta diversa, e erano tutte buonissime,
0: tutte buonissime, certo. Quale sarà stato il segreto?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Allora ragazzi, c'è anche la canzone che fa una bellissima richiesta, quindi gliela vogliamo mettere.
1: Andiamo subito
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Zefira. Io purtroppo ho la sfortuna di non avere più i nonni né materni né, né paterni, e quindi vorrei ascoltare la canzone che fa: dove vanno me lo immagino, certe stelle quando cadono, oh. Ed esattamente là ti incontrerò, troverò. Un bacione a tutti i nonni che non sono più presenti con i loro nipoti, ma sono sempre lo stesso nella parte più in alta del petto, cioè nel cuore. Ciao nonni, vi voglio bene, un bacione grande. Dove vanno me lo immagino. Certe

0: cosa speciale che in quel modo lì la faceva soltanto vostra nonna o vostro nonno, raccontateci con un messaggio vocale o scritto via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Allora, di Bella e Monella, piccola pausa caffè, poi torniamo.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: È venerdì, dai.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed è un venerdì di ricordi, un venerdì speciale perché è festa dei nonni. E quindi vi stiamo chiedendo quella cosa lì che vostro nonno, vostra nonna sapeva fare o fa in maniera eccellente.
0: Il coniglio, mia nonna.
2: Oh.
0: Mia nonna con alcuni piatti, il coniglio. Io mangiavo anche la trippa che faceva mia nonna, adesso no. Però il coniglio, il baccalà, che lei lo faceva in casa tutti i venerdì. Lei friggeva i pesciolini piccoli, io li mangiavo, adesso non li mangerei manco morta. Un sacco di robe che lei faceva a pranzo, che io mangiavo con loro e che erano molto buone.
2: Eh sì. Il piatto forte di mia nonna era il pollo con pomodori e patate. Il sugo che faceva andava mangiato col pane fatto in casa, facevano la scarpetta.
0: Certo.
2: Sapori persi nel tempo, ma lì c'era un segreto che era il condimento. Olio, burro,
0: allora,
2: come
0: esatto.
2: Non ci fosse un domani.
0: Io e Elisa abbiamo il sospetto che questi dolci così buoni, questi piatti così buoni avessero come boost il fatto che i dolci avevano un chilo di zucchero. Cioè tipo anche il tè di mia mamma, io il tè uguale a mia mamma non riesco a farlo, ma mia mamma ci butta 4 cucchiai di zucchero nel tè, per forza che è buono, capito?
2: È chiaro.
0: E mia nonna burro a manetta, penso anche la tua,
2: perché
0: no?
2: sì perché la filosofia è quella, bisogna mangiare bene, bisogna peccare bene, e allora andiamo di burro,
0: vai che si vola.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: In tutti i miei giorni, Rafa, si parla di nonni. Oggi è la festa dei nonni, tanti auguri a tutti i nonni che ci stanno ascoltando. Ma la domanda è: cosa il vostro nonno, la vostra nonna faceva in una maniera irripetibile?
1: Ciao belle monella, oggi per la festa dei nonni vi sto ascoltando mentre sono al lavoro. Mio nonno ci cucinava sempre con tanto amore il suo ragù napoletano, scrive Alessia. Era una specialità, si svegliava alle 5 del mattino, perché sapete che deve andare a cottura lenta, certo, un sacco di ore, e si svegliava la domenica per cucinarlo e ne andava molto fiero. Questa è la prima festa dei nonni che trascorro senza di lui, è mancato 2 mesi fa. Mi manca ogni istante, però i nonni ci sono sempre lo stesso, sai?
0: E oggi ci fate piangere, ragazzi,
1: sì.
0: Oggi la puntata di noi due in lacrime, forse voi anche, capito?
1: Poi c'era chi ci scriveva: nonno Mario invece faceva gli gnocchi a centinaia, con le manone che aveva riusciva a fare anche quelli piccoli piccoli per i bambini, scrive Linda.
0: Che bello, cioè te lo vedi il nonno con la tavolata di gnocchi, con la farina, che fa tutto, che spettacolo, ragazzi.
1: Come parte di nonna materna, senza ombra di dubbio, il sugo fatto tipo goulash e cucinato sul spargar.
0: Sì.
1: Ecco, invece dalla parte della nonna paterna i cappelletti buoni quelli, con ripieno di stracotto, oppure i tortelloni ripieni di patate, la frittata con le patate, insomma,
0: un sacco di
1: piatti.
0: Tutto cibo, ragazzi.
1: Ma che fame, ragazzi!
0: Ma veramente, non sono neanche le 10.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: Marcord, siamo in chiusura.
1: Beh, carrellata velocissima. Mia nonna faceva risotto di fegatelli, buonissimo. Mia mamma ha cercato di replicarlo, ma non ce l'ha mai fatta.
0: Poi perché ci sarà stato qualche segreto, capito?
1: Sicuramente. Katie da Chioggia dice: la nonna materna che faceva la smegliassa, tipico dolce della zona di Chioggia, fatto con zucca, patate dolci, mele e uvetta, buono da provare. E che io, avendo un panificio, preparo per i miei clienti in questo periodo.
0: Katie, però Katie, ce le devi mandare anche su.
1: Sì.
0: Katie, dai, cioè, mandiamo qualcuno a Chioggia a prendere. Lo vogliamo sapere come è fatta sta smegliassa e assaggiarla anche noi.
1: Lui dice: quando eravamo bambini mi vedevano e mi chiedevano se fossi felice, perché a loro interessava quello.
0: Che bello, vedi? E hanno raccontato poi un sacco di altre cose meravigliose. Ragazzi, salutiamo la Eli che torna domani.
1: Sì, domani, sì. Con aperitivo all'italiano.
0: Come al solito, bene.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore su Radio Bella e Monella, aprono questo venerdì dalle 16 alle 18 con Andrea e Alvise.
2: Quanta poesia, il weekend è arrivato, siamo contenti, felici, siete tutti carichi per ascoltarci per due ore, ma soprattutto siete pronti a sentire la

0: Sì, ci siamo anche oggi, anche questo venerdì 2 di ottobre, primo venerdì del mese, 16-18, due ore insieme, tranquilla, rilassata, abbiamo un mare di cose da fare comunque. Scusami, quindi cominciate a contenervi.
1: Ma quanto è stata venduta la sigla?
0: Ma non sono fatti tuoi.
1: Scusami, c'è anche il mio nome in mezzo,
0: non
1: sai com'è.
0: Non sono fatti tuoi, tranquillo, non è a tuo nome, i soldi sono arrivati direttamente in conto mio, okay. Sono già partiti, non ti preoccupare.
1: Io mi auguro che arrivi la Guardia di Finanza.
0: Ho già parlato con Enzo Junior.
1: Ok.
0: Cos'è?
1: Chi è?
0: Enzo Junior, cioè, Ferrari è un
1: Enzo Junior,
0: sì,
1: Ferrari.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene, amici, chiudiamo questa parentesi che adesso, insomma,
0: questa minchiata si può dire,
1: ah,
0: veramente è una parola che si può utilizzare.
1: Se vuoi utilizzare queste parole,
0: ricordatelo, sì,
1: alle 16:08.
0: Non è una parolaccia, non è una parolaccia, io ti ricordo che non posso ma io posso farlo perché non devo pagare nessuna tassa,
1: perché hai il sangue. Detto questo, andiamo avanti con la musica, ci sono i Finlay. Radio

0: Ma la mia dose d'adrenalina sì. è proprio Radio Belle Monello.
1: Ma
0: ragazzi.
1: Che gentile.
0: Let's go. Un caro saluto al principe e buona giornata a tutti.
1: Grazie.
0: Sarà anche più fresco nei prossimi giorni perché ora
1: insomma adesso
0: caldo è la Madonna.
1: Ma non è vero, non c'è caldissimo.
0: Ciao
1: principe, ciao. Grazie
2: passi
1: mille.
2: Un felice fine settimana. Ma amici, è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
1: Lo sapete già come funziona, noi giriamo la ruota, esce fuori un numero, il numero legato a un titolo, ve lo leggiamo senza darvi spiegazioni. Giro la ruota, vai!
2: Yeah yeah!
1: Ma basta questo yeah yeah!
2: È un jinglino che ogni tanto fa.
1: A caso, poi alla tua voce sto jingle, non lo so.
2: È perché gliela diedi anni fa.
1: Certo, certo. 10.000 B337 HH.
2: Romina Power, la proposta di matrimonio a 15 anni, l'incontro okay. con Albano, l'arte e gli animali. Non ricordo molto a causa dell'LSD,
1: cosa?
2: Anche mia mamma l'ha usata.
1: Che?
2: Parole di Romina Power.
1: Romina, ma che. Poi Albano diceva che fumava in realtà, questa è una cosa. Non Albano,
2: è un,
1: Romina.
2: È un attimo.
1: Ma non è un attimo, questo lascialo stare a quelli che dicono dalla droga si passa ad altro. Vabbè. Sai, comunque di base vabbè.
2: Parole Romina. Sue, non parole mie. Faccio un passo indietro.
1: Possiamo dire che comunque Romina ha una certa età e si diregge benissimo, quindi forse e comunque non crede di aver sconfitto
3: la
1: i dinosauri.
3: L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri.
1: Va bene, Albano, abbassiamo quel
2: evidentemente quel proprietà transitiva. Sì.